Nenno come te. Shinji Kiro. Hitasurani. Nani kaga okoro yoni. Nenzir dakeda.